0: 6.
1: Come si dice?
2: Bravo giovanissimo.
1: Come volevo dire?
3: Come si dice?
4: Piscina in inglese. Dice swimming pool.